parte del jazz neo d'avanguardia, le posizioni americanistiche d'altronde io stesso avevo promosso 20 anni fa. Ecco in un suo brano esemplare in questo senso, trascinante, virtuosistico, quasi trionfalistico, animato si potrebbe dire da una sorta di sacro furore.